Kreto e gbanu bo khona sevin don wa ha Onu fula fun chama O khenhe we mi hima se we chochuru toru pokege Lenu lenu dole ni die Inhi tori o gbakpe bo fuvo khanda tin Amhanu da tin taboni Choy himbo ne heno churu dayin O we tona maru koson taton wa ha A baratoni kheto O honi die a kholek bewek ben hambo kheo di kundo fe kun kwe sun chimelo Rope che uhudo unto che we babo mamu E makano mo kwe do da fo wiwi me kone We kwe jina yi Un kho pala di soboro ha kuna budo mi kwan kwe deo Lele ton kha uwe nangbe kelhe boho Tatan kwe